Grazie Fett per quella produzione di quel team che è nato nel nome della romancia. Va il gran piacere di essere parte di quella emissione Kiosk a Musica live per noi Ramones, forse che ti senti a casa con un'emissione che da mica sonda con formazioni che sono anche live. L'emissione che siamo c'hai in noi il Swiss Alphorn Ensemble con i due sommi che hanno la medema passione. Il sono febbuglia in Cirn d'Alp ed in quel connesso è una trama fa attenzione che RTR Porge Bia live da Vienna con un nome in quella parada, musica di parada. Ad ossa l'ho trattato a questi due colleghi che sono Cirn d'Alp, Swiss Alphorns Ensemble.

0: Et comment on passe de la bohème à Frau Gislip? Come ci si passa? Ci si passa attraverso questa bella città che è Bienne. Bienne che è una città, è l'unica città svizzera ad essere veramente nella quotidianità bilingue, nel senso che qui a Bienne si parlano francese e tedesco, si pensa in francese e tedesco e si ha il cuore che batte in francese e in tedesco. Quindi però chi sono i Chumling? Ve lo lascio spiegare dal collega Hugo.
1: Grazie Carla, naturalmente quei tipi semplici per me è scoramonci e vai a vedere che è la cappella che è stata che visavimo e quasi in giorno tutto arrivano il zese, sono buone idee che c'è cioncel Humlik, Humlik alla nome la cappella Elsa in del Bern, Canton Bern ha del loro titolo a nome Frau Gislip, a cui Frau Gislip vuol dire tonsco la donna che va col cion, che ha spas a del cion ha il nome Gislip, per cui ha nome Frau Gislip. Buon divertimento con Humlik.

0: Grazie, grazie Hümlich. Grazie Hümlich, ho imparato a dirlo, così come ho imparato a conoscere la Cupola, che è il luogo che ci sta ospitando oggi, ma che ci ospiterà anche domani per la nostra diretta su Rete 1, la domenica popolare dalle 9 del mattino, un luogo dove si vive di tutto, dove si vive musica, dove si vive anche partite di jazz, si vivono lezioni di yoga, quindi è un luogo veramente aperto a tutte le differenze, come la musica sa ben fare, Roman. Sappi però che il corno delle Alpi non lo suono più. No, basta adesso.
1: Okay, aber ist schön gsi.
0: Grazie.
1: Das ist eben der Kessel. Da ist jetzt gerade eine Ländlerkapelle auftreten. Heute oben gibt es ein Punkkonzert, morgen ein Jazzturnier. So läuft das hier in diesem Kessel. Und das Stück, das wir jetzt gehört haben, von Hümlich, das hat der Christian Steger gerade selber geschrieben. Ostern in Florenz, Pasqua a Firenze, che meraviglia, Carla.
0: Certo, ma Firenze tutte le stagioni, guarda, Roman. No, quando so vuoi, quando vuoi.
1: Gut. Jetzt gehen wir Geissen eintreiben. Und zwar mit dem Swiss Alphorns Ensemble. Wir gehören nämlich der Geissenreihe.